0: tai te na venvon chamisle normalne manuscenza ansurina specca dal craia pesche pralenza vai pianza tai univar vi penge shavorenza tai acanac incercire can puterde tai shun mai dur che opproch laco ternopral cai civilaco rom sia Cleopatra iec mai cino praloro tai iec cini pei von se star pral tai penia tai savori ca amente incren ezor tainte incren otem tai ca docerel che savori zumavente che la ven iec caveres io vite mudaren iec caveres ferite len ezor tai te ashon crai vai craiaschinia che o Egipto sieg barvalo tai zuralo tem pecadivrama. E bare piramidi torgion uces, tai tel albarare ne manus frukti, tai zelenimata, ande codi puv, cae silasci, pe codi vrama. Cado cerelpe ando sherut no foro, cae atunci, busolas Alexandria. Cotesas visucar barvale palazzura, gisa anda sonnacai tai marmoro. Tessastut ezor ando Egipto. Atunci sanas iec, anda lumace mai zurale manus, vai chachimasa. O mai zuralo manush ande intrego luma. Tolemaios tai lesche manush cae jutinles tai denles dumo, dicen che Cleopatra sie clasci craiaschinia, tai che manush camenla, tai cadon nai drago la cecine pralesche. Vovci camel te ulave lezor pesca bara peiasa, vai romniasa, che pala uni berj che lavelo Tolemaios tai lesche manushla, tai shuden la tele patrona, tai voi musai te na asheltar, te na mudaren la. Cleopatra vesto sarda sacana comaripe, pai bari temeschi zor pesche pralesche, feri na pacian, che voi feri cade delape. Voi acharel che latro bui juti pe varicastar, te biri te lel perdal e zor, tai e trona catar pesco pral, tai cadomanus nascic tavel bilecon, na. Ca domanus musait avel mai cera, ca sa vo zuralo, sarcae voisas mai anglal. Tai feri iec manusas, ca sa vo baro saro crai vai craiaschinian de Egipto, tai codosas o baro sherut no ca irumare, o pinjardo crai o Julius Caesar.
1: Saco ges aven manus, cae ca amente vorbin lesa, vai magen lestar jutiepe. Codos naci, che me musai te che ravariso dell'elma sama. Iec anda mure buciara, andas iec cono, me lale cadenza, tai me garugilem ando codo cono, tai minjar ingrenaman, cae o Caesar. Vov ci janel, che me simcate, calo cono, si cuci me, tai sachanjul manacanac. Che cac, me sim iec craiaschinia, cadosi mangi grața, feri, so te kerav, musai te kerav kado. Či di kav put, kodosu di kav si ik cera, udot anda ik cini grofpa, di kav ušukar pataloko, anda ik bari sala. Biri tišu nav siesaš hango, vov si feri uni metri mandar. Musai te masi avri anda kado graca gono akanak. Čak me si me krajatskinja anda Egipto.
0: Tai vorta vicade sas. O shero ande Roma o rumare Julius Caesar ciu dipe zurales, tai vi imponolipe, che Cleopatra si zurales gojaver, tai manus keren sas o voilendar mangel. O Julius Caesar, nai dilo, tai janel, canavari con camel te diliareles. Vov janel, che te jutia vova Cleopatra, lela vivo vecera barvalimata, anda barvalo Egipto. Caesar, daspe abacado gindo mai anglal, telel perdalo Egipto. Ta vene rumare inche mai bare, ta inche mai zurale, ta te jutia vova Cleopatra, ci avlalesche musai te jal andre ande bare marimata. Che marimata si cuc tai costulin zurales but. Cade avlao Julius Caesar te Cleopatra e mai zurale manus ande intrego luma, che tanes. Caesar lele decizia te jutia Cleopatra. Tai che tanes nerin von ezor catar la cocino pral che o Tolemaios mere lando maripe tai vila kitsini pei kai jutias e prales acanac ashol feri e Cleopatra tai la cocino pral tai ta shavel ezor peste ansuripe voi pale pesche praloresa